0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2, in punto.
1: I piedi, due tra i preferiti. Radio Jukebox.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 6771.
1: Quando ti sto vicino sento

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2 e 31 minuti.
1: I piedi, due tra i preferiti. Radio Jukebox.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. No matter what, no matter what.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4

0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6401.
1: Solo tu sai quanto fa male sentirsi l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato. Ma tu sei così.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:01.

0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8448.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 1 6.

0: Tua città, Radio Jukebox, Radio Jukebox.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:31.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2 4 7 1.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4, in punto.
1: Ripieni due tra i preferiti. Radio Jukebox.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4:29.

0: le vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 7

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
3: Jerry Calà per Seat, prima.
4: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io.
5: Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Una falsa amicizia ti suggerisce cose non reali. Fai attenzione a non ascoltare nessuno e a non reagire troppo impulsivamente. Toro, potrai risentire per oggi di un atteggiamento piuttosto ostile nei tuoi confronti da parte di un collega di lavoro. Gemelli, ti accorgerai che il tuo rapporto di coppia sta prendendo una brutta piega e vorrai fare qualcosa per rimediare. Un consiglio? Segui ciò che ti suggerisce il tuo intimo. Cancro, oggi sarai carico di ottimismo e di vitalità, riuscirai a prendere le giuste decisioni e a prevenire qualsiasi problema nel lavoro e nel quotidiano. Leone, in amore misura le parole e dai il meglio di te stesso. Un consiglio? Non vuole soldi. Vergine, oggi gli astri ti aiuteranno sia nel settore professionale che in quello affettivo. Bilancia, se stai aspettando conferme al lavoro, le riceverai. In amore avrai col partner un bellissimo confronto. Scorpione, un'incomprensione con un tuo collega al lavoro può portare a screzi e ulteriori complicazioni. Sagittario, il partner ti farà una proposta che ti coglierà di sorpresa e migliorerà la vostra relazione. Non dire cose inopportune. Capricorno, giornata davvero propizia per fare progressi in situazioni critiche che ricevono input per riforme incisive o soluzioni creative. Acquario, state compiendo qualche azione birichina, ma voi direte che lo state facendo per amore o per spirito di pace. Pesci, emotivamente siete giù di corda per problemi di immagine, solvibilità o disordini alimentari. È tempo di rifarsi ad alti ideali. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate.
0: Jukebox, abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
2: Come nelle più importanti città d'Italia, anche nella tua città, Radio Jukebox, Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia dividile!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Dividile coi fiocchi!

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 176.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
3: Jerry Calà per Seat, prima.
4: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia dividile!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Dividile coi fiocchi!

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: non succede proprio niente.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
2: Le creme Nivea 500 ml e la variante Repair & Care 400 ml sono a 4,99€. Le rassodanti Nivea Q10 a 6,99€ e i nuovi barattoli da 400 ml a 4,99€. E acquistando due creme corpo Nivea in omaggio, un deodorante Rolon Nivea Derma Control Restore.
3: Acqua e sapone,
2: oltre la convenienza.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl vale davvero.
4: Passioni in valigia da 1€. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1€. Batti.

0: Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Una falsa amicizia ti suggerisce cose non reali. Fai attenzione a non ascoltare nessuno e a non reagire troppo impulsivamente. Toro. Potrai risentire per oggi di un atteggiamento piuttosto ostile nei tuoi confronti da parte di un collega di lavoro. Gemelli. Ti accorgerai che il tuo rapporto di coppia sta prendendo una brutta piega e vorrai fare qualcosa per rimediare. Un consiglio? Segui ciò che ti suggerisce il tuo intimo. Cancro. Oggi sarai carico di ottimismo e di vitalità, riuscirai a prendere le giuste decisioni e a prevenire qualsiasi problema nel lavoro e nel quotidiano. Leone. In amore misura le parole e dai il meglio di te stesso. Un consiglio? Non vuole soldi. Vergine. Oggi gli astri ti aiuteranno sia nel settore professionale che in quello affettivo. Bilancia. Se stai aspettando conferme al lavoro, le riceverai. In amore avrai col partner un bellissimo confronto. Scorpione. Un'incomprensione con un tuo collega al lavoro può portare a screzi e ulteriori complicazioni. Sagittario. Il partner ti farà una proposta che ti coglierà di sorpresa e migliorerà la vostra relazione. Non dire cose inopportune. Capricorno, giornata davvero propizia per fare progressi in situazioni critiche che ricevono input per riforme incisive o soluzioni creative. Acquario, state compiendo qualche azione birichina, ma voi direte che lo state facendo per amore o per spirito di pace. Pesci, emotivamente siete giù di corda per problemi di immagine, solvibilità o disordini alimentari. È tempo di rifarsi ad alti ideali. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate.
0: Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
2: www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7804.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.

trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Park Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: Arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656.
1: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte, importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Il piedi due tali preferiti. Radio Jukebox.
5: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8 e 2 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
0: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

Facebook e puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: d'artificio.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

Ferragni.it, i prezzi che tutti cercano. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3 2 2 0

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia dividile!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4.

0: noleggiosuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 5776 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 5776. Noleggio Super, l'auto che volevi.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: you are.
1: Richiedi i tuoi brani preferiti a Radio Jukebox.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 9:01. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Una falsa amicizia ti suggerisce cose non reali. Fai attenzione a non ascoltare nessuno e a non reagire troppo impulsivamente. Toro, potrai risentire per oggi di un atteggiamento piuttosto ostile nei tuoi confronti da parte di un collega di lavoro.

0: gemelli. Ti accorgerai che il tuo rapporto di coppia sta prendendo una brutta piega e vorrai fare qualcosa per rimediare. Un consiglio? Segui ciò che ti suggerisce il tuo intimo.
1: Cancro.
0: Oggi sarai carico di ottimismo e di vitalità, riuscirai a prendere le giuste decisioni e a prevenire qualsiasi problema nel lavoro e nel quotidiano. Leone, in amore misura le parole e dai il meglio di te stesso. Un consiglio? Non vuole soldi. Vergine, oggi gli astri ti aiuteranno sia nel settore professionale che in quello affettivo. Bilancia, se stai aspettando conferme al lavoro, le riceverai. In amore avrai col partner un bellissimo confronto. Scorpione, un'incomprensione con un tuo collega al lavoro può portare a screzi e ulteriori complicazioni. Sagittario, il partner ti farà una proposta che ti coglierà di sorpresa e migliorerà la vostra relazione. Non dire cose inopportune. Capricorno, giornata davvero propizia per fare progressi in situazioni critiche che ricevono input per riforme incisive o soluzioni creative. Acquario, state compiendo qualche azione birichina, ma voi direte che lo state facendo per amore o per spirito di pace. Pesci, emotivamente siete giù di corda per problemi di immagine, solvibilità o disordini alimentari. È tempo di rifarsi ad alti ideali. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
2: Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
3: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 2 8

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198 181. Il Trullo, la Puglia da vivere a Torino.

Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

marcotelmirabò.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 9 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: Con Pantene, Love is in the air, shampoo, balsamo, olio e maschera della nuova Love Edition sono a 4,99€ ciascuno. Per cute e capelli sani c'è Head & Shoulders. La novità Menthol è a 2,79€ e con due prodotti Head & Shoulders o Pantene, in omaggio l'ampolla Pantene.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.
0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da...

0: per iniziare insieme. Buongiorno popolo di Radio Jukebox, ditemi una cosa, buongiorno, grazie. No, così sento le vostre voci, così sento chi ci sia. Buongiorno, adesso solamente buongiorno, per favore. 393 999 7794, solamente il vostro buongiorno, sapere che ci siete, che siete lì, che ci state ascoltando, che siete pronti. Se siete in spiaggia, mi raccomando, fatemelo sapere, perché così almeno.
1: Buongiorno Vladi, da Rossana di Tendenza Vigliana.
0: Lei è al lago, è lago, è lago.
2: Qui Vladino, buongiovedì a tutti da Ale.
0: Buongiorno Ale, grazie, grazie mille. Buongiorno, buongiorno anche a lui.
3: Buongiorno Vladino, buongiorno a tutta la femmini di Radio Giubbo.
0: Oh,
3: ah, sono Gianmarco, comunque.
0: Buongiorno Gianmarco, c'è anche Gianmarco, ce l'abbiamo, è lì presente.
4: Ciao, buongiorno a tutti da Beppe.
0: Buongiorno Beppe, anche i nuovissimi, quelli che sono capitati così.
5: Buongiorno Vladino, un bacio Tina.
0: Buongiorno Tina, buona mattinata. Vedi, mi piace, così almeno iniziamo bene bene, piano piano, insomma il nostro appuntamento. Questa canzone io l'adoro adesso. Vabbè, no, visto l'orario vorrei un cappuccino. No, stavo dicendo, insomma, lo spritz, mojito, ecco, prosecchino, bollicine, ecco, no, adesso cappuccino.

0: estate, vabbè, quest'oggi si sta bene a Torino, insomma, in estate c'è chi dice vabbè Vladi, allora ti offro io un caffè nero bollente. No, bollente no, io il caffè lo lascio un pochettino raffreddare. Bollente
1: giorno Vladi da Tonino.
0: No, Tonino c'è il sole, insomma sei in spiaggia. Io Tonino un pochettino, no, mi manda delle foto, lui è bravo poi a fare le fotografie
2: in questo inverno sotto zero, come un film in bianco e nero, se mi innamoro. Ciao Vladino, buon travai, casa tutela presente, già all'opera col crème caramel. Ciao bello,
0: buono il crème caramel, mi piace. Sì, mi piace. Arriva Tuca Macarena, devo salutare la zia.

0: con Tuca Macarena su Radio Jukebox. Allora, richiedi il caffè leccese. Ragazzi, com'è il caffè leccese? C'è qualche leccese all'ascolto che mi può illuminare? Caffè leccese. Com'è il caffè leccese? No, così almeno apprendo. C'è qualche leccese? Ce l'abbiamo.
1: Buongiorno Vladino.
0: Buongiorno.
1: Buon giovedì.
0: Buongiorno.
1: Mammatina.
0: Buongiorno mammatina. Mammatina, sai per caso come si prepara il caffè leccese? No, così almeno, dai. No, allora, se c'è qualcuno che mi può dare una mano con il caffè leccese, grazie. Fammi vedere che c'è qua. Allora, Vladi, ti stiamo ascoltando da Tropea. Lo so. Tropea, ci siamo. Buongiorno Tropea. No, là non c'è il caffè leccese, giusto? No, come si fa caffè leccese? Allora, io vorrei creare a casa la

0: Lo sento, buongiorno, l'ho sentito. Allora, che cosa c'è scritto qua? No, Bladino, purtroppo non so come si fa il caffè leccese, ma c'è qualcuno che è capace a fare il caffè leccese, per favore? No, allora, Francesca, vediamo un pochettino, Bladino, il caffè leccese si mette latte di mandorla dentro un caffè normale con ghiaccio. È questa la preparazione del caffè leccese.
1: Ah, allora, il caffè leccese è fatto così. Caffè amaro,
0: sì.
1: Ghiaccio e rigorosamente latte di mandorla,
0: come
1: ma non
0: quella Francesca.
1: Delle orzate che trovi qua in giro, latte di mandorla rigorosamente salentino.
0: Ah, ok, latte di mandorla rigorosamente salentino. Ah, ho capito. Piace Gordo con Loco Loco.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Scegli ulaula.it, perché pagare di più? Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: La richiesta Francesca, giusto? Scrive. Insomma, caffetteria, pasticceria, l'angelo azzurro di Nichelino, noi ci siamo sempre. Scusami, come si può preparare a casa la crema di caffè? A casa, insomma, se si può fare. Vabbè, curiosità, insomma, lo chiedo a Francesca. Vabbè, lavora nel bar, sicuramente. Hanno le macchinette.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Da Giga e da
2: Bertu.
0: Bertu sarebbe la scimmietta, giusto? Che carina, che bella voce che ha.
3: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno. Buongiorno.
3: Vorrei dedicare una canzone al mio amore Alessandro, piccolo grande amore.
0: Vai, che ce l'ascoltiamo subito. Ciao Irene e ciao Alessandro. 393-999-7794. Vladimir, ti vuoi mettere in cucina? No, non mi voglio mettere in cucina. Assolutamente. Però se uno apprende qualcosa, che ne so, a me il latte di mandorla non piace, per questo il caffè, insomma, la leccese non fa per me. Il latte di mandorla è troppo dolce.

0: con questo piccolo grande amore su Radio Jukebox. 393 999 7794, vai, sentiamo.
1: Ciao, Freddy, aspetta un attimo, parla, digli dove sei.
2: Ma dito, non ho cappeggio domani.
0: Cosa? Non ho capito, cos'è?
2: Ti voglio vedere.
0: Ma amore mio.
1: Ma lui
0: amore
1: non c'è mio. In Sicilia. No, stiamo andando a campeggio. Bladi ti manda tanti saluti. A te, alla tua famiglia, alla famiglia di tutti quelli del mondo. Al mio pubblico, ti saluta pure mia sorella Elvira. Saluta Elvira.
3: Ciao Bladi, come stai?
0: È bellissimo.
1: Ti salutano tutti.
0: Saluta,
1: ciao,
0: Elvira.
1: Saluta. Ciao Dio, ciao.
2: Ciao.
1: Ciao, sì. Vabbè, Prati, se mi puoi dedicare una canzone, quella di Adriano Celentano, oppure una piacere pure da la testa gira.
0: No.
1: Ciao, un bacio, ciao Pino, ti amo.
0: Ce l'ascoltiamo.
1: Ciao, un bacio a tutti, voglio bene. Ciao Teresa da Palermo. Non ti squidare la canzone.
0: No. Eccola che arriva. Intanto devo andare a salutare Lori. Buongiorno Lori. Grazie. Lori da Catania.

0: Jukebox, buongiorno da Vladi, ovunque voi siate, scaricate la nostra app ADN Play, così almeno ci guardate e ascoltate sempre, proprio sempre sempre. Grazie Francesca che mi mette al corrente come creare il caffè freddo a casa. Allora, latte o acqua con caffè solubile, ma solo solubile, quello fatto con la caffettiera che mi piace tanto, che ti lascia tutto il profumo in casa, non va bene. Oppure se ti vuoi fare del male con panna, metti tutto in una bottiglia, sbatti forte, insomma per un po', ed è fatta la crema al caffè. Metti in frigo per gustarla fredda, scritto, aggiungi lo zucchero, non mettere il ghiaccio altrimenti si annacqua. Allora, ma il caffè è quello, insomma, da la moca. Senti, a me piace fare la moca perché poi in casa sente tutto. Uso la macchinetta che è più comoda, però la moca, no. Mamma mia, no, ho scritto no, non va bene, è solo il solubile. Devo andare a comprare il solubile, va bene, vado a comprare il solubile, ma lo voglio fare.
1: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Rividine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia rividine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Rividine coi fiocchi!

0: amore. Che c'è? Che c'è?
1: In Bladi, un vero caffè di una caffettiera.
0: Sì, un vero caffè. No, aspettate un attimo, ci provo anch'io. Un vero caffè chillo nella caffettiera. Detto bene. Promosso?
1: In Bladi, un vero caffè di una caffettiera.
0: Caffettiera. Ecco, giusto, caffettiera. Guarda un po'.
2: Ciao Bladi.
0: Ciao. Ciao, ciao, ciao.
2: Vorremmo ascoltare Anna Lisa.
0: Com'è sì.
2: Che si chiama?
3: Disco Paradise.
2: Disco Paradise. Stiamo andando in montagna.
0: Vai.
3: Ciao. Ciao.
0: Stanno andando in montagna, stanno andando al fresco. Bravi. 393 999.

Fedez, Annalisa, articolo 31 con Disco Paradise. Ciao Vladi, faresti un salutone agli amici del bar Black and White di Via Europa a Torino? Sono qui che prendo un caffè e anche loro ti stanno ascoltando. Il caffè com'è? Freddo? Caldo? Insomma, com'è? Shakerato? Con il ghiaccio? Com'è? E sono curioso, lo vai. Stiamo parlando di caffè e io la tazzulella e caffè ancora niente in questo studio, eh. Nulla.

0: Era Oli Valens con Treno e tanti baci. Ma vi baciate voi ogni tanto? Insomma, c'è ancora, no, perché ieri sera stiamo facendo zapping, mi sono fermato sul Temptation, dove giovanissimi già hanno smesso di fare tutto. No, ma giovanissimi proprio smesso di fare tutto. C'è qualcosa che non va, C'è qualcosa che non va. Restate con noi, tra pochissimo si torna insieme, soddisfiamo la vostra voglia di musica. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox è la prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia, a Torino, FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.5, a Siracusa 104.9, a Reggio Calabria 106.9, a Biella 94.5, a Vibo Valentia 104.6, a Cosenza 93.7. A Catanzaro.

Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Noia con Caffè Nero Bollente su Radio Jukebox, e c'è da andare a salutare Davide Vera. 393 999 7794, grazie a tutto il popolo di Jukebox, ovunque voi siate. Sentiamo le vostre voci, ciao.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Volevo ascoltare Sei tu di Levante, dedicarla a mia moglie Giada e dirle che l'amo tantissimo. Grazie mille, buona giornata.
0: Grazie, anche a te. Devo salutare invece Giuseppe. Ciao Giuseppe, ben sintonizzato con noi. E lì ha detto, almeno un saluto me lo potresti fare. Cioè,

Levante su Radio Jukebox. Allora, ciao, siamo sempre Gabriele e Daniela, due colleghi di lavoro. Vorremmo dedicare una canzone alla nostra collega Monichini, che ci sopporta sempre, e volevamo chiedervi se fosse possibile leggere la dedica e mettere la canzone The Best di Tina Turner. Cara Monichini, grazie per sopportarci sempre. Questa canzone è

0: con The Best. Salutiamo i colleghi. Allora, è arrivato il caffè però caldo. Io lo volevo freddo. Le ricette da voi. Ho la ricetta? C'è un'ascoltatrice che ha la ricetta. Vai. Sentiamo.
1: Allora, Vladi, io la faccio così: mezzo litro di panna, quella da montare in sostanza, dolce. Poi metto 2 cucchiai di zucchero a velo.
0: Sì.
1: Fai più o meno 30-40 grammi, così più o meno.
0: Devi avere tutte queste cose a casa.
1: Io metto 2 cucchiai, così mi regolo. E 2 tazzine belle colme di caffè normale, della macchinetta. Quindi
0: non quello solubile.
1: Viene buonissimo.
0: Ah, ho capito.
1: Naturalmente devi agitare energicamente la bottiglia, quindi devi farlo proprio forte e viene buonissimo.
0: Ho capito. Bene. Cos'è? Ho fatto un gesto che non dovevo fare in televisione. Che cosa? Ho agitato, ma ti prego.
2: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 11:01. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: d'amore dolce, tenero, coccoloso, un po' come il sottoscritto. Buongiorno a Dani da Novara. Ciao Dani.
1: Buongiorno Vladino.
0: Buongiorno.
1: A dopo.
0: A dopo? In che senso? In che senso? C'è Antonella che scrive: metteresti per favore e ti vengo a cercare, di Franco Battiato. Grazie mille, buona giornata. Ed è bellissima questa canzone di Battiato.

0: Franco Battiato e Ti vengo a cercare su Radio Jukebox. È bellissima questa canzone, vai.
1: Ciao. Stefano Torbassano. Allora, ciao, caffè Stefano. L'accesa, anche se io sono un piemontese doc, si fa con un bel cubetto di ghiaccio,
0: ma sannacqua,
1: latte di mandorla e poi si mette sopra il caffè. Io lo bevo, è molto buono, provatelo.
0: Ma è un caffè
1: grazie
0: annacquato.
1: E ciao a tutti, mi fai sentire una canzone di moda? Ti ringrazio.
0: Arrivano, però è bello, io sono un piemontese doc. Arriveremo da con Passione Maledetta. 393-999-7794. Questa è Radio Jukebox.

0: Moda con Passione Maledetta su Radio Jukebox. Sentiamo voi, ciao.
1: Buongiorno Vladino, dolce bellissimo del mio cuore.
0: Scusate, sta parlando di me.
1: Una canzone estiva.
0: Va bene.
1: O quella di Annalisa o una tua piacimento.
0: Il titolo è quello.
1: Qui in diretta ti ascoltiamo dall'ufficio.
0: Bravi.
1: Un bacione.
0: Quanti siete?
1: Marianna, Zeus.
0: Mamma, in due. Sono

con canzone estiva su Radio Jukebox. 393-999-7794, il numero a vostra disposizione, siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.

0: 011 19 88 57 76 e noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: che la richiesta. Ciao Silvana. 393 999 7794, siete con Vladi, questa è Radio Jukebox e ci siete voi.
1: Buongiorno,
0: ciao.
1: Radio Jukebox, ciao Vladi.
0: Ciao,
1: sono Giorgio, vi ascolto con l'app da Torino.
0: Ciao Giorgio.
1: Mi piacerebbe ascoltare Tienimi stanotte di Luigi Strangis, grazie e buon giovedì a tutti gli ascoltatori.
0: L'unica cosa è che siamo a martedì, no, ah no, scusi, siamo giovedì. La

0: Luigi Strangis, tienimi stanotte su Radio Jukebox. 393 999 7794. Vladimo, come potevi pensare fossimo ancora martedì e arriva il weekend? Hai ragione, non so perché, non lo so.
1: Buongiorno Vladino.
0: Buongiorno.
1: A dopo.
0: In che senso a dopo? Dove va?

0: 1998, The Way, Faceball, su Radio Giubbotto, mamma mia. Mamma mia. No, dico, ne sono passati di anni.
1: Ciao, dai, Platino, che ciao. Venerdì!
0: No, è giovedì, è giovedì,
1: no,
0: è giovedì.
1: Dai,
0: è giovedì, è giovedì. È giovedì. No! È giovedì, è giovedì. Non prendetemi in giro, non è carino. Non è, questo è fare bulli nei miei confronti. E poi ci sto male.
2: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
3: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da...

0: The Colors con Rolling Stones su Radio Jukebox. Sentiamo voi, ciao.
1: Guarda, oggi vorrei ascoltare Al mio paese di Serena Brancale, dato che ai cuccioli piace parecchio, almeno se la cantano e se la ballano.
0: Bene.
1: E danno un po' di buon umore. Ciao Vladino, un abbraccio a te, un bacio a loro e un saluto ai miei genitori.

0: Levante Delia, sarà il mio paese su Radio Jukebox. 393 999 7794, soddisfiamo la vostra voglia di musica, le vostre voci. Ciao
1: Bladi, sono Angela di Torino, volevo ascoltare per favore Io sì versione normale di Laura Pausini, grazie, un abbraccio e a risentirci, ti ascolto sempre anche se non mi faccio mai sentire,
0: un bacione enorme, Laura Pausini, questa è Radio Jukebox.

0: Sì, su Jukebox. Eccolo, con
1: sempre
0: le foto.
1: Tonino da Drosi, Pianeta Giratauro.
0: Con le foto.
1: Oggi 33 gradi, fa caldo, pieno di umidità. Ah. E senti, Vladi, se mi fai ascoltare una canzone di Gigi D'Alessio,
0: va bene?
1: Scelta, scegli tu quale il tuo gradimento.
0: Io. Non mettermi in croce.
1: E la dedichiamo sempre a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Jukebox. Ciao, ciao, Tonino da Tosi, Piana di Gioia Tauro. Ciao.

0: lascia cadere il tuo vestito, spegni la luce, facciamo la pace, non mettermi in croce.
1: Gigi D'Alessio, non mettermi in croce su Radio Jukebox. 393 999 7794, soddisfiamo la vostra voglia di musica. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.

Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

marcotelmirabò.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: che non ho più te su Radio Jukebox, 393 999 7794. Cesare Cremonini, devo andare a salutare Vittoria che l'ha richiesta. Ciao Vittoria, sentiamo le vostre voci, sentiamo chi è con noi. Ciao
1: Vladi, oggi vorrei ascoltare Phil Collins, un abbraccio a tutti e un buon lavoro. Ciao, oh, ciao da Beppe.
0: Ce l'ascoltiamo subito con Another Day in Paradise, bellissima.

0: Phil Collins con Another Day in Paradise su Radio Jukebox. Buongiorno Beppe. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione. Restate con noi, tra poco si torna insieme. Scaricate la nostra app, così almeno restate sempre in nostra compagnia. ADN Play, ci guardate e ascoltate sempre.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 11 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
3: Ciao da Laura Cremaschi
4: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
3: Il dentifricio Oral-B 3D White Bianco Perla è a 1,19 euro. Lo spazzolino elettrico Oral-B Pro 1 Black è a 34,99 euro. Le testine di ricambio Oral-B Precision a 14,99 euro. E acquistando un elettrico tra manico e testina e un dentifricio Oral-B, in omaggio una beauty bag.
4: Acqua e sapone,
3: oltre la convenienza.

0: noi soddisfiamo la vostra voglia di musica. Lucio Battisti con il nastro rosa su Radio Jukebox. E andiamo a salutare Mauro. Buongiorno Mauro, resintonizzato. Vai, e torniamo alle vostre voci. Chi è con noi? Ciao.
1: Radi, sì. Vorrei richiederti la canzone dei Pussy, dei Ramane,
0: sì.
1: Pussy Cat Dolce.
0: Musica Dolce.
1: Geo. Grazie, benissimo. Ciao Ladi, buon pranzo.
0: Grazie, ciao. Anche a te, ciao Walter.

0: c'è anche Nicole Scherzinger. E musica addosa, bellissima questa canzone. 393 999 7794. Buongiorno, oramai appuntamento fisso oggi. Vorrei dedicare a mio marito la canzone Ti dedico tutto di Biagio Antonacci e vorrei anche dirgli ti amo.
1: Ogni volta
0: biondo
1: ti guardo e capisco il regalo, l'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai.

Maria Giontonacci con Ti dedico tutto su Radio Jukebox. C'è Alessio che dobbiamo andare a salutare, ha inviato una marea di messaggi. Ciao Alessio, vuole ascoltare Alexandre Rybak, giusto? Fairy Tale su Radio Jukebox. E era Eurovision del 2009, se non ricordo male.

0: 393 999 7794. Restate con noi, tra poco si torna. Questa è Radio Jukebox.
1: Più risparmio, più convenienza, più scelta con ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Crash insieme. Ciao Stella, che è la richiesta.
1: Lanino, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Oggi vorrei ascoltare e dedicare la mia metà sì? Una chicca che ho tirato fuori dal cassettino della memoria, perché non
0: quale
1: me la ricordavo più. Quale? Che Tu sarai la forza mia, penso si chiami così,
0: la forza
1: di
0: mia
1: Marco Carta,
0: Marco Carta, okay.
1: Ma soprattutto, vabbè, un bacio grandissimo a Saretta. E oggi è un giorno speciale per me e Leo.
0: Perché?
1: E quindi un super mega iper bacio anche al mio cucciolo.
0: Perché è speciale?
1: Ciao da Barbara.
0: Barbara, perché è speciale? No, adesso curioso, dai. No, se è speciale ci sarà una motivazione, giusto? 393-999-7794. Si canta con Radio Jukebox e anche con Marco Carta.

0: La Forza Mia su Radio Jukebox. Ciao.
1: Ciao Vladi, come va?
0: Bene.
1: Sono Francesca, tutto a posto?
0: Ciao Francesca.
1: Questa mattina mi piacerebbe sentire la canzone La Vita Com'è di Max Gazzè. Un caro saluto a te, a tutto Radio Jukebox e a tutti gli ascoltatori.

0: Gazzai con La vita com'è su Radio Jukebox, la richiesta Francesca. Buongiorno a tutti, sono Carmelina da Soveria Mannelli, Catanzaro. Grazie per la compagnia che ci fate tutti i giorni, vi seguo da sempre. Vorrei ascoltare il brano di Francesco Gabbani, Summer Funk. Grazie mille e buona giornata. Ciao Carmelina.
1: Questa

0: Francesco Gabbani. Questa era Summer Funk su Radio Jukebox. Salutiamo Carmelina, un bacione a lei. 393-999-7794, numero a vostra disposizione, siete protagonisti con noi. Grazie per stare sempre in nostra compagnia. Torniamo tra poco. Emma e Fabri Fibra con Antidroga su Jukebox.
1: Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Come a Fabri Fibra con Antidroga su Radio Jukebox. 393 9997 7794.
1: Popolo di Radio Jukebox, buongiorno Vladino, come stai?
0: Bene, tu
1: sono
0: come
1: Peppe,
0: stai?
1: Ti ricordi?
0: Un po' che non ci sentiamo.
1: Esatto. Io facendo turni di sera.
0: Mi hai abbandonato.
1: Quante volte la mattina dormo, questo quando cazzo devo dormire.
0: Va bene, ok.
1: Mi sveglio tardi, quindi non ci posso essere mai con voi purtroppo.
0: Perdonato.
1: Non so che vivo anco. Comunque volevo mettere Se tornerai di Max Pezzali. Ieri sono stato al concerto ma lui non l'ha messa.
0: Non l'ha cantata?
1: Per favore mettila tu.
0: Va bene,
1: per favore. Se tornerai di Max Pezzali.
0: Va bene, va bene. Ce l'ascoltiamo.
1: Torniamo tutti.
0: Torniamo.
1: Ciao. Grazie. Buona giornata.

0: con Se Tornerai su Radio Jukebox. 393 999 7794. Max Pezzali non l'ha cantata al concerto, noi di Jukebox gliel'abbiamo suonata. Beppe, ciao, sentiamo voi.
1: Buongiorno Vladi, buon giovedì a te, a tutti quanti. Ornella, ciao, mi Ornella. Puoi sentire per favore Angelina Mango con Canto d'Amore? Grazie,
0: insieme a Marco Mengoni, bellissima.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore. Manuela ha richiesto Fobia con I bambini fanno.
2: Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Diretti dalla pelle al cuore su Radio Jukebox. 393 999 7794. C'è Monica da andare a salutare, lei che l'ha richiesta, e insomma un ricordo particolare per il marito. Ciao Monica, ciao, sentiamo.
1: Buongiorno Vladi, buongiorno Radio Jukebox, sono sempre io, Salvo da Catania. Mi fareste ascoltare Caos Perfetto di Rob? Grazie.
0: Fan numero uno di Rob. Beh no, c'è anche Diego da Trento e c'è anche Alessandro.

Sono i Wild Max Radio Jukebox. Ciao Luigi, che saluta tutto il popolo di Jukebox. Tra cui c'è anche lui, ci segue da Rossano sempre. Ma non ha salutato Maria Antonietta oggi, la figlia. La saluto io. 393 999 7794. Vedi, siamo famiglia, ricordo le cose. Ecco, siamo famiglia. Della mia famiglia no. Dimentico. Non so come mai. E vabbè, perché vivo tanto questa famiglia qui, quella di Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 13, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte, forte, sempre.
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

così Francesca Michelin si è sposata. Però non uno dei classici matrimoni, che adesso tutto bianco, tutto bello, e le damigelle, le fedi le hanno portate i nonni. I nonni, lei aveva le unghie verdi, la torta non era una torta da nozze, una cheesecake non è una torta da nozze assolutamente, e le bomboniere erano dei libri. Poi ancora, aspettate, stavo sfogliando, stavo leggendo tutto ciò che ha scritto, ecco. No vabbè, è cambiato il vestito, il Davide che è il marito, insomma lo hanno scelto insieme il vestito. Mamma mia, ma i matrimoni di una volta, quelle cose belle, quelli di una volta, non c'era nemmeno la marcia nuziale, nemmeno l'inginocchiatoio, niente, nulla al matrimonio di Francesca Michelin.

Rodrigo con noi su Radio Jukebox. 393-999-7794, popolo di Jukebox, grazie. E sono un po' in ritardo, lo so. Dove siete, cosa fate, con chi siete? Lo so, perdonatemi, prima stavo pensando al matrimonio della Michelina, ecco, io non mi sono mai sposato, però io sono, voglio la torta quella enorme, con tutti i piani, presente? Quelle, le buste, poi il taglio della... Si usa ancora il taglio della cravatta? No, si usa ancora... Allora, cos'è? Il taglio della cravatta e quella della giamettiera si usano?

0: Si sono perse anche le tradizioni, Vladi, a dire il vero è da anni che non ho più visto fare il taglio della cravatta e io al mio matrimonio mica l'ho fatto.
1: Vedi, vedi, non si fanno più le cose di una volta.

0: fate con chi siete.
1: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombetti alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011-8198-181. Il Trullo, la Puglia da vivere. A Torino.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Ciao con grande amore su Radio Jukebox, richiesta da Anna che ci segue da vivo. Un salutone a lei. 393-999-7794. Ardo, poi tutto quanto pisciatino, sicuramente Gianmarco.
1: No, adesso sentiamo. Ciao Giuliano, come stai oggi? Beh, che giovedì.
0: Bene, bene, bene. Tu come
1: Sono
0: stai?
1: Sono contento, anche noi, dai, tutto bene. Senti, dimmi. Ti ho mandato una foto, è stupendo quando un personaggio, diciamo, famoso risponde anche ai tuoi commenti su Instagram.
0: Bianca Zei ha risposto.
1: Cuore di gioia. A tal proposito, potresti farsi ascoltare Esisti solo tu di Bianca Zei? Ti Va ringrazio, bene. Saluto a te, a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox, i miei colleghi e tutti coloro che mi conoscono. E facciamo i bravi sempre, eh? Ciao da Gianmarco.
0: Anche se credo che Bianca Zei ami un pochettino meno questa canzone. No, visto che era stata dedicata, ecco, e poi secondo me questa.
2: Ti sembra strano, lo capisco, ma era passato tanto tempo

Sarò stupida e testarda, illusa, fragile ma onesta, e dico sempre

0: Cazzei con Ora esisti solo tu. Gianmarco è tutto felice e contento perché Bianca Zei le ha risposto.
1: Buongiorno Vladi, buongiorno a te, tutto per Rugebox, sono Fabio, andiamo bene?
0: Bene, bene.
1: Buongiorno
0: bene,
1: a tutti, bene. Oggi è giornata un pochettino più fresca, dai. Diciamo che l'ombra si sta bene, il sole caliente.
0: Allora, Fabio, tu ti
1: dopo
0: sei
1: quello
0: sposato
1: che ho fatto ieri, ci sta. Senti un po', Vladi, cortesemente, dimmi, dimmi, un tuffo nel passato,
0: sì.
1: Musica discoteca, mi fai ascoltare Never Never Dance degli Snap? Ma ti dico, mi viene amore Silvana, mia figlia Martina, a te, tutto proprio Jukebox. A più tardi, buon pranzo, Fabio Silvana. Ciao, grazie.
0: Allora, Fabio, tu ti sei sposato recentemente. Allora, il taglio della cravatta non c'è stato. No, perché me l'ha scritto. Giarrettiera, quella cosa l'ha da togliere. Allora, i giochi che si facevano una volta. Poi credo si sia sposato in Sicilia. Credo, credo. Se non ricordo. Quanti erano gli invitati? Cosa c'è? C'è Rosy che scrive quanto bisogna mettere nella bu... Non lo so, secondo me

0: Gli Snap con noi su Radio Jukebox. C'è Fabio che scrive: sì, ci siamo sposati in Sicilia, tutt'altra cosa rispetto, parlando a chi si sposa al nord, come il mio primo matrimonio. Allora, il primo matrimonio è fatto in Sicilia, questo era il secondo matrimonio. Allora, il secondo matrimonio era un pochettino meno festaiolo, il secondo matrimonio. E se invece Gianmarco, che è tutto molto emozionato perché Bianca 6, insomma, ecco, lui è rimasto nudo, giusto? No, Gianmarco, sei rimasto nudo, vero? Ti hanno spogliato completamente al tuo matrimonio?
1: Sì, Bradino, mi hanno proprio spogliato nudo, praticamente volevano cambiarci i vestiti, io avrei dovuto vestirmi da sposa, sì? E lei, mia moglie, da sposo. Mia moglie non sono riusciti.
0: E tu invece?
1: E io invece mi hanno chiuso nel bagno, mi hanno spogliato completamente nudo, senza neanche la mutandina.
0: Tutto di fuori, tutto di fuori.
1: Sì, mi hanno dato solo un tovagliolo,
0: sì?
1: Da mettermi davanti. Sono stato 20 minuti finché mia moglie non ha trovato tutti i miei vestiti e ti in bagno con questo tovagliolo davanti alle nudità.
0: Insomma, tua moglie ti doveva rivestire, giusto?
1: Doveva trovare i vestiti che loro avevano nascosto.
0: Allora, ma perdonami, perché mi scrivono: per rispondere alla tua radioascoltatrice che prima ti ha detto quanto bisogna mettere in busta, si mette quello che si vuole. No, non credo che si metta quello che si vuole. Quanto si mette in una busta per un matrimonio? Insomma, non posso mettere 20 euro.
1: Almeno 200, dai
0: 200
1: in su, dai.
0: Da 200 in su?
1: È un matrimonio, in teoria dovrebbe essere una volta nella vita, però poi non si sa mai.
0: No, vabbè, insomma, Fabio, questo era il secondo di Fabio, era il secondo. Ecco,
1: allora,
0: però
1: a secondo 100 euro in meno.
0: A 100 euro in meno, ha capito?
1: Bella, beh, secondo, vabbè. Primo va bene, a secondo.
0: Ciao Gianmarco, grazie. Insomma, tutto contento oggi. Devo salutare Ivo da Pinerolo, vuole ascoltare.

porno su Radio Jukebox. 393 999 7794. Allora c'è Marco che intanto fa presente a parere mio, eh? Scrive: ciao amico Vladi, allora un pranzo cena per un matrimonio costa circa dagli 80 ai 120 euro a persona. Ma io so anche un pochettino di più, però 80-100 matrimonio normale. Ah, ok, matrimonio normale. Quindi nella busta, a parer mio, non meno di 150 euro. Almeno rimane qualcosa per gli sposi. Parer mio, scrive. Insomma, un salutone enorme. Ciao Marco, 393 999 7794. Cosa scrive qua, a dire il vero? Allora, con noi sono stati tutti molto generosi, però ricordiamoci che i soldi dei regali sono soldi a rendere. Perché? Te li devo ridare? No, aspetta, che significa sono soldi a rendere? Ti devo poi ridare i soldi indietro? No.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Rividine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia rividine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Rividine coi fiocchi!
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
6: Internet veloce.
5: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: Sotto Sotto con Aiello su Radio Jukebox. Allora, è l'argomento matrimonio qua, prendo.
1: Ciao Vladi, sono Giulio Maddi.
0: Ciao Maddi.
1: Mi potresti mettere la canzone di Antonello Venditti, Unica,
0: l'abbiamo già messo,
1: a mio marito, che oggi facciamo 10 anni di matrimonio dopo 25 anni di convivenza.
0: Wow.
1: Grazie, buona giornata.
0: Mamma
1: a tutti,
0: mia.
1: Buon pomeriggio.
0: Che bello! Insomma,
1: anche questo è il mio secondo matrimonio.
0: In che senso? No, allora, questo è il tuo secondo matrimonio, però perdonatemi, insomma, se vi hanno già fatto il regalo al primo, al secondo non ve lo devono fare, no, perché ve l'hanno già fatto al primo e ci rimetti dei soldi.

0: so che ci sei. Ciao Marco, vai.
1: Ciao Vladi.
0: Ciao, ciao.
1: Allora,
0: ciao.
1: I matrimoni di una volta.
0: Sì.
1: Oddio, sono cambiati.
0: Sì.
1: Che, però dimmi. Si è sposata mia figlia.
0: Sì.
1: E praticamente hanno fatto tutta la canzoncina. Na, na, na, na, na,
0: ma questa non
1: e
0: era.
1: Hanno sfilato. Cioè,
0: aspetta, qual era la
1: il
0: canzone?
1: Marito na, gli ha sfilato na, na, la giarrettiera.
0: Ma qual era la canzone?
1: No, come si intitola? Scusami.
0: Ah, ok, Reggie Cazza.
1: Praticamente
0: con i denti, giusto?
1: Ha fatto tipo il balletto, lo sposo.
0: Ta-ra-ta-ra-ta-ra.
1: È stato divertente.
0: No, no, certo.
1: No, il taglio della cravatta non è stato fatto. Non
0: perché?
1: Perché sono cose un po' passate, già fanno il regalo. Andare a chiedere poi i soldini per il taglio della cravatta non sta bene.
0: Vabbè, e con lì
1: una volta sì, ma adesso
0: sì,
1: siamo
0: però
1: un po' più ricchi.
0: Ho capito, ma nelle buste
1: allora, ciao Lori da Palermo.
0: Ciao, ciao Lori, grazie, grazie. All'interno della busta quanto dovevano mettere? Se poi
2: Vladi, ti posso assicurare che diverse volte capita.
0: Cosa?
2: Che non riesci mai a riprendere i soldi di quello che tu spendi, sia al ristorante o le bomboniere o altro. Per gli invitati, intendo dire. Però se ha il piacere invitare di determinate persone, che sai benissimo che non possono permettersi una busta sostanziosa, lo fai lo stesso.
0: Okay.
2: Credimi.
0: Non li fai sentire poveretti, giusto?
2: No, certo.
3: Amore che poi dormi, amore che sai sempre cosa fare.

caso per caso, Enrico Nigiotti, richiesta Roby. Allora, devo andare a salutare Vittoria che scrive: mia nonna si segnava su un quadernino tutte le buste che faceva alle figlie delle amiche, anche ai figli forse, vero? Tutte quante, perché dovevano rientrare.

farti trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Bossa Nostra su Radio Jukebox. Mi piace tantissimo Gaia. Allora sì, è vero Vlad, il quadernino viene chiamato il libro nero a volte, ma veramente c'è qualcuno che si segna tutto 100 euro, 150, 200 euro per i matrimoni. No, però è vero, adesso pensandoci, io sono andato a diversi matrimoni ed io non mi sono mai sposato. E cosa devo fare per farli
1: no,
0: rientrare?
1: No, Vlad, ci mancherebbe. Cosa? Non faccio sentire mai colpa nessuno.
0: Ah, ok.
1: Sì, e ti dirò di più, sono state tante persone,
0: sì?
1: Ci hanno fatto il regalo e non sono riuscite nemmeno a venire.
0: Anch'io ho fatto così.
1: Pensa a te.
0: No, ok.
2: Allora,
0: però, dimmi.
2: Le buste, sì, giustamente erano belle sostanziose.
0: Ah, quanto?
2: Cioè, scusami, la voce, sono raffreddata.
0: No, tranquilla.
2: Praticamente nonni, zii, sì, mettono una bella cifra.
0: E quanto devono mettere?
2: Perciò dai.
0: E, no, quanto devono mettere?
2: Risparmiamoci il taglio della cravatta.
0: Ah, ho capito. Allora,
2: ciao.
0: Nonni, mamma mia, io sono zio. No, vabbè, ancora presto, a 12 anni posso non pensare al matrimonio, giusto?
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: DNA, mette allegria, proprio il video è bellissimo, insomma, bellissimo. 393 999 7794. Tanto devo andare a salutare subito Renato, grazie, perché il no, insomma, l'avevo dimenticato, però c'è Renato che mi ha aiutato, era Joe Cocker, ragazzi, preparatelo. No, è colpa di dell'amica che l'ha canticchiato prima.
1: Ciao,
0: che, com'è che faceva?
1: Si è sposata mia figlia.
0: Sì. Vai, come faceva?
1: Praticamente hanno fatto tutta la canzoncina.
0: Quale?
1: Na, na, na, na, na, na, e hanno sfilato. Cioè,
0: mamma mia, eccola la canzoncina. Grazie Renato. Joe Cocker. E adesso mi spoglio. Nudo. Levita la camisella.

Ok, possiamo. Mamma mia. No, c'è Laura che scrive: Vladi, con questa canzone di sottofondo ho concepito mia figlia. Si ricorda tutto. Quasi 13 anni fa, con tanto di spogliarello, tacchi a spillo e intimo sexy, e io avevo 34 anni. Mamma mia, però l'avete fatta solamente quella volta e poi basta. No, perdonami, se ricordi tutto, se ricordi tutto, non va bene. Vladi, Vladino, la maglietta della salute. No, no, no, no, non c'è la maglietta. Non c'è la maglietta della salute, niente maglietta della salute. Niente, niente, no, no, ma stai scherzando, la maglietta della salute. Fammi vedere qua, c'è una lista dei costi. Allora, beh, lo zio e i parenti più stretti, 1.000 euro. No, che è, c'è chi 1.000 euro, chilo 2.000, chi ha quasi, allora, chi ha quasi 3.000 euro, ma c'è anche chi ha dato 500 euro. No, non ho capito, non ho capito, mi manca qualche passaggio qua, c'è qualcosa che non va, no, c'è qualcosa che non va.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 14 e 4 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Rividine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia rividine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Rividine coi fiocchi!
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
6: Internet veloce.
5: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: Irama con Ovunque Sarai su Radio Jukebox. Ciao Francesca, un bacione a Francesca da Roma. Vladi, appena ti sposerai, fidati che ti faranno il regalo anche a te. Ah, beh, insomma, che, insomma, ma chi mi sposa? Insomma, chi, io ci non lo so.
1: Vladi, che sei zio. Sì. Pensaci da adesso a raccogliere i soldi.
0: Quanto?
1: Vladi, che sei zio. Pensaci da adesso a raccogliere
0: sì,
1: i soldi.
0: Sì, ma aspetta un attimo, dimmi allora, Vladi, le tue buste.
1: Le buste giustamente erano belle sostanziose.
0: Quanto?
1: Cioè, scusami, la voce sono raffreddata.
0: Tranquilla, tranquilla. Quanto
1: praticamente
0: c'è? Sentiamo.
1: Nonni, zii, sì. Mettono una bella cifra.
0: Ma quanto?
1: Perciò dai.
0: Ma quanto?
1: Risparmiamoci il taglio della cravatta.
0: No, ma quanto mettono?
1: Ciao.
0: Scusami, quanto
1: Vladi,
0: mettono?
1: Dato che sei zio.
0: Ah, ok.
1: Pensaci
0: da
1: adesso a raccogliere i soldi.
0: Dimmi.
1: Quanto? Allora, devo dire la cifra.
0: Sì, dimmi.
1: I nonnini hanno messo 1000.
0: 1000 euro. Con le pensioni piccole
1: 1000
0: che ci sono
1: euro.
0: Oggi.
1: I zii 500,
0: 500.
1: Amici 300.
0: Gli amici 300.
1: Scusa, se già un pranzo. No, una cena, perché poi abbiamo fatto di sera.
0: Ma una pizza non va bene.
1: È stato a 150 euro a persona.
0: Ma
1: metti tu, dai.
0: E ti devo pagare? No.
1: Vabbè. Siamo noi generosi.
0: Vabbè.
2: Ciao. Vladi.
0: Ciao.
2: Sono Stefano Torbassano. Allora, caffè Leccese, anche se io sono un piemontese doc, fa con un bel cubetto di ghiaccio. Latte di mandorla,
0: io adesso,
2: e poi si mette sopra il caffè.
0: Io adesso voglio un caffè, però. No, perdonatemi, ho bisogno del caffè.
3: Che bello è che sei una donna così poetica, anche nell'errore.

0: Da Vinci con Poesia, era di Enzo. Questo è il messaggio di Enzo, sentiamo.
1: Ciao Blati,
0: ciao.
1: Sono Enzo da Torino.
0: Ciao Enzo.
1: Volevi sapere quanti eravamo alla festa del 50° anno di matrimonio.
0: Tu hai festeggiato 50 anni di matrimonio.
1: È stata bellissima e ci siamo tantissimo divertiti. 85 persone.
0: Abbiamo fatto il regalo
1: oggi a voi. Piene di allegria e tanta voglia di vivere.
0: Bello.
1: Io sono un tipo che amo la musica,
0: sì.
1: Amo l'allegria, amo la vita, amo
0: Bravo.
1: Mia moglie.
0: Ma che
1: visto
0: bello.
1: Che abbiamo fatto 50 anni di matrimonio,
0: che
1: vorrei dedicare Poesia di Salda Vinci.
0: È andata in onda.
1: La migliore medicina, quella che vi consiglio, è vivere la vita.
0: Wow.
1: È la cosa più bella che esiste in questo mondo.
0: Pucci, pucci.
1: Ciao ragazzuoli. Un saluto a tutti quanti. Ciao Blati.
0: Grazie, ciao. Dobbiamo andare a salutare

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Tutto per tutti, a prezzi regalo su laula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Dito nella piaga con Che fastidio su Radio Jukebox. Dobbiamo salutare Manu che l'ha richiesta. C'è Lori da Catania che scrive: Vladino, il lancio del bouquet è da farsi sempre perché è tradizione. Visto che si parla di matrimoni, potresti mettere gentilmente "ti sposerò perché", l'abbiamo già messa, è già andato in onda Eros Ramazzotti. Lori non ci stava ascoltando e questo è grave. Lori da Catania non stava ascoltando Jukebox, è grave.
1: Ciao, Daddy. Ciao. Mi potresti mettere Waka Waka?
0: Va bene, va bene.
1: Sono Thomas, sono con la mia mamma.
0: Ciao Thomas.

se siete con Vladi. Allora c'è Lori da Catania che dice: aspettate, Ranazzotti è andato in onda. Vuoi un aiutino? La richiesta è un'ascoltatrice che si chiama Silvana. No, perché Eli Pensierosa scrive: ma io vi ho ascoltato tutta la mattinata e non ricordo che Eros Ramazzotti è passato. Sarai andata a far pipì? Insomma, non lo so. È passato Eros con la più bella cosa. Come la mettiamo adesso? Quando vai a far pipì, porta la radio con te. Salutiamo Marti. Ciao Marti.

0: Marti, ciao.
1: Ma... sì, Vlad, da 200 in su. No meu matrimônio teve gente que me messo anche 50 euro, vergognoso.
0: No.
1: Hai capito?
0: Ma no!
1: Ma se metti.
0: Ma come no? No, scusatemi. Ecco, se uno non ha insomma le possibilità economiche e può mettere solo 50 euro. 50 euro,
1: vergognoso.
0: Ma non è vergognoso, ma vi prego, dai, per favore. Allora, che cosa c'è scritto? Lori era andata a fare pipì. Vedi, no, vedi, so, non lo sapevo, però no, uno si sposta per il...
2: Ciao Vladino,
0: però non
2: siamo Sabrina
0: e Nina.
2: È il mio mirtillino,
0: amore. Sì,
2: andiamo stato a farci il bagnetto in piscina che fa troppo caldo.
0: Posso venire con voi?
2: Ci faresti ascoltare una canzone di Vasco?
0: Va bene.
2: E la dedichiamo alla mia cra e alle sue colleghe e a te ovviamente, tutti quanti. Un bacione, ciao da Sabri.
3: Ciao.
0: Posso venire in piscina con voi?
4: Basta poco a fare impressione.

0: Basta poco, l'amica Lori ha scritto da casa mia, nessun bisogno fisiologico, si chiama serenità,
1: no,
0: ammette di essere anziana, ok, allora gentilmente gentilmente potresti mettere Ti amo ancora di Baglioni, è andato in onda anche lui o è già passato anche lui? Ecco, è stato oggi che avete messo E tu? No, è stato ieri, oggi questo piccolo grande amore. Vabbè, e poi però bravo Vladi, nella busta per gli sposi si mette quello che si può, soprattutto se si vive di pensione, certo, però se com'era se mettiamo 50 euro?
2: Sei arrabbiato con me, Gioia?
0: No.
2: Anche 50 euro, vergognoso.
0: Hai
2: capito?
0: Certo.
2: 50 euro, vergognoso.
0: Vergognoso, se mettete 50 euro, vergognatevi. A casa, aglio, olio e peperoncino. No, non ti faccio mangiare.
3: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
4: Ciao da Laura Cremaschi
5: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
4: Proteggi la tua pelle con Ecran, l'unico con molecola Viteox 80 che protegge la pelle e ripara le cellule danneggiate. Gli spray San Nick sono a 10,99€. Prova anche lo speciale siero viso SPF 50 a 7,99€. E per mantenere la pelle morbida ed idratata c'è il dopo solo Ecran a 7,99€.
5: Acqua e sapone.
4: Oltre la convenienza.

0: salutiamo Diego che l'ha richiesta, c'è Sabri che mi ha inviato la fotografia, loro sono in piscina, mi stanno aspettando. L'altro giorno l'ho fatto, sono uscito dai nostri studi, ecco. Allora, Vladi, ma il matrimonio è una festa, non è un versamento bancario, lo so. Oh, però tutti quanti, aspetta, allora facciamo una cosa. Chi è che mi vuole sposare? Visto che non mi sono mai sposato, cercasi moglie e così.
1: Vladino, ciao, per favore, ciao. Mi potresti mettere Bella d'estate di Mango?
0: Mi sposi?
1: Mando un grande bacio. Buon appetito a tutti. Ciao ciao, mammatina.
0: No, questa è già mamma. È già sposata allora. Niente. Vabbè. No, e allora. Cercasi moglie per poter vivere in matrimonio con tanto di buste, non quelle della spesa. No, non quelle.

trovato moglie, perché c'è Giusy che scrive: Vladi, sono Giusy, ti sposerei io, ma sono troppo grande per te, ha scritto, purtroppo. Ma sappi che al matrimonio, quando danno la partecipazione, adesso mettono l'IBAN, altro che buste. Beh, però potremmo fare una cosa, Giusy, io inizio a pensare, mi porto avanti e penso alla reversibilità, così almeno mi porto avanti, visto che è molto più grande di me, ecco, un po' come ha scritto Lori, che ci credo poco. Guarda, io sono dell'89, Lori, tu di che anno sei? Perché stavo guardando la fotografia, hai tanti figli, insomma, sposa, tutto il resto, hai avuto tempo per poterli fare, ecco, no, Lori, non sono vecchia, sono più giovane di te. No, mi ha scritto così, mi ha scritto così. Non è carino dire della reversibilità, perché non è carino? No, ho detto della reversibilità, ma non ci trovo nulla di male. E, insomma, anche quello è importante. Dai! Vabbè, 393-999-77. Ma no, beh, pensavo che non... No!

0: vieni anche tu.
1: Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: e rap con Gente di Male. Rimane la richiesta Carmela. Allora c'è Silvana che mi sgrida: Vladi, sì, carino con le donne. Sono carino, cosa ho detto? No, scusa. Cosa te? Solamente parlavo della reversibilità, però Giusy mi ha fatto presente, però è gnocca. No, allora, guardala qua, non sono proprio da buttare. Mi ha inviato la fotografia. Giusy, buongiorno. Potremmo sposarci e rimediare le buste, Giusy. Pensiamoci un attimo. Potremmo pensarci. Vabbè, se tu sei dell'89, io sono del 93. Questo è il messaggio che arriva da parte di Lori. Bella, non lo so, mi eri. Che
1: pomeriggio, carissimo Vladi.
0: Ciao.
1: Sono sempre Massimo da Torino. Oggi, per favore, mi fai ascoltare Zucchero con Il mare impetuoso al tramonto. Salì sulla luna.
0: Non dirlo.
1: Una tendina di stelle.
0: Non dirlo.
1: Sarà uno dei titoli più lunghi che hanno mai inventato in Italia. Comunque, quella canzone lì, hai capito?
0: Finita benissimo. La canzone, troppo.
1: Primis, come sempre, la dedico a te. E sì, dai, che ci sentiamo domani. Ciao, ciao. Buon giovedì a tutti.
0: Allora, c'è una signora che ha scritto. 83 anni, va bene?

0: Se la chiarò.
1: Zucchero, dai! Ragazzi, mi sono fatto una figuraccia di M. Ecco, sono 83, va bene, non erano gli anni, era l'anno. Non è un'ascoltatrice che ha 83 anni, insomma, è nata nel 1983. Che figura di mamma.
2: Ciao Vladi, da Franco di Settimo, Torinese e Teresa.
1: Ciao ragazzi.
2: Vorremmo
1: ciao,
2: ascoltare Oppa Ganga Style e sì, dedicarla al sai, mitico Marco Patti.
1: Oh.
2: Ciao Vladi, un abbraccio.
1: Ciao. No, adesso mi posso farmi perdonare dal
3: Oppa Gangnam Style.
1: Dell'83 una signora o una ragazza?

0: Arab Sai con noi su Radio Jukebox. Ragazzi, siamo giunti al termine. Eh sì, è finito. No, no, è finito. Potreste salutare, grazie per la compagnia, grazie per... No, insomma, ho ricevuto... No, qualcuno che mi vuole sposare c'è, ecco, potremmo intanto organizzare delle prove per vedere un attimino se possiamo andar bene, e poi io ho un'amica che è una sorta di suocera che secondo me, allora andiamo a cena a casa di questi amici e vediamo se a lei piace, va bene, ecco, altrimenti no, ecco, no, Marianna, ciao, sto parlando di te. Ecco, lei, avete presente però la suocera?
1: Ciao, Vladi, a ciao. Domani. Ciao. Andreina, anche, buon pomeriggio.
0: Anche Andreina mi vorrebbe sposare.
2: La ciao, l'ha detto, mandate foto e messaggi, niente, oggi proprio niente. Andata male oggi, va bene, te voglio bene lo stesso.
0: Fammi vedere, cosa c'è? Cos'è? C'è il caffè? No, c'è il caffè. No, mi ha inviato l'immagine del caffè.
3: Ciao Vladia, domani.
0: Ciao, c'è la mia amica che mi sta ascoltando. No, non ho capito cosa hai detto.
3: A tutti.
0: Ha detto ciao a tutti. Allora, lo avevo capito, eh. Carino. No, mi ha scritto, lo avevo capito, eh. No, mi ha detto, le avevo capito.
4: Ciao Vladi, da Giusy, buon pomeriggio.
0: Giusy, allora che facciamo? Ci sposiamo? Organizziamo? Insomma, Giusy.
4: Ciao Vladi, da Giusy, buon pomeriggio.
0: No, però dimmi, ecco.
5: Ciao Vladino, a domani, e porta la cena quella ragazza.
0: La devo portare a cena? No, vabbè, però puoi anche dirlo con una voce un pochettino più sorridente. Mamma mia, Vladia, domani se non fossi sposata ti sposerei io, ha scritto Lori da Catania. Ma matrimonio a Catania o a Torino?
4: Dove? Sentiamoci.
0: Ci possiamo sentire. Ha detto sentiamoci, eh. Ehi. No, sentiamoci già mi piace, vediamo un pochettino dove sposare. Il matrimonio a Catania. Ok, va bene. Se no, così almeno viene meno gente, non c'è sai cosa senti? Ci sono quelli che non partono, che... No, dicono no, è troppo lontano, no, evito.
6: 3, 2, 1. Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 3 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
7: Ciao da Laura Cremaschi
8: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
7: Forfora e prurito sono un pensiero fisso? Prova Restivoil, l'olio shampoo per cute sensibile a un prezzo speciale. Per l'igiene intima c'è il detergente Lactacid in offerta e con due prodotti Lactacid in omaggio una pochette.
8: Acqua e sapone.
7: Oltre la convenienza.
9: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

0: bisogno dell'auto giusta, al momento giusto. Con Noleggio Super trovi la soluzione perfetta per ogni esigenza di mobilità. City car compatte e agili, SUV spaziosi e confortevoli, station wagon ideali per tutta la famiglia. E ora anche scooter, moto e quadricicli, come Citroen Ami, Fiat Topolino e Aixam Ambition. Assicurazione inclusa, costi chiari e trasparenti, massima flessibilità, assistenza dedicata. Che sia per lavoro, per un viaggio o per il tuo tempo libero, Noleggio Super è al tuo fianco, ogni chilometro del tuo viaggio. Chiama ora lo 011 19 88 57 76. Noleggio Super, la mobilità per ogni esigenza.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: lo puoi richiedere con il codice 8449.
1: Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox. Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8407.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

0: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198181. Il Trullo, la Puglia da vivere a Torino.
1: C'è un mondo di offerte, clicca ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti, fino al 16 luglio. 1 euro. Batte.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: Ecotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656.
1: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte, importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: talk about.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 17 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
1: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
4: Dici che

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 2 6 3

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
2: Non perdere la promozione sui Resoi Gillette Venus Pro Comfort Glide e sulla nuova variante con barre saponate Sugar Berry. La confezione con rasoio e due ricariche è a 9,90 euro, mentre la confezione di lame di ricambio con all'interno tre pezzi è a 12,90 euro.
3: Acqua e sapone,
2: oltre la convenienza.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Lo puoi richiedere con il codice 8.

Newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 17 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.

Diavoli, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei occhi.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4087

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Fai affari ogni giorno. Scegli ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io.
4: Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
5: Ciao da Laura Cremaschi
6: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
5: Gli ammorbidenti concentrati Sweet Home nel formato da 50 lavaggi sono a 1,99 euro. Bucato pulito, morbido e super profumato. Trovi anche il profumo a biancheria Sweet Home nel formato da 50 lavaggi a 4,99 euro. Provali, avrai un profumo che dura lungo.
6: Acqua e sapone.
5: Oltre la convenienza.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 2 8

Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: Arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656.
1: Noleggio Super.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 5776 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 5776. Noleggio Super, l'auto che volevi.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19, in punto. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele.

0: Is this thing on?
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 1, 2, 6, 5.

Facebook e puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai. Tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono.

0: tre piedi, due tra i peperidì. Radio Jukebox.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

Non scrivono canzoni per due come noi. Ti innamori una volta sola e non guarisci mai davvero. Tu sai chi siamo, chi sono e com'ero. L'unica persona che mi guarda e mi legge il pensiero. Non siamo stelle, siamo meteoriti. Precipitiamo in basso ma vogliamo in alto. È complicato starmi accanto, ma preferisci piangere con me che ridere con qualcun altro.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Fuori Messaggio. Centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombetti alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198 181. Il Trullo, la Puglia da vivere. A Torino.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 20, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: I deodoranti Breeze Squeeze sono a 3,59€, freschezza e protezione per tutto il giorno. Non contengono sali di alluminio e permettono alla pelle di respirare liberamente. I deodoranti Breeze sono disponibili in tante profumazioni, scegli quella più adatta a te.
2: Acqua e sapone,
1: oltre la convenienza.
0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Lo puoi richiedere con il codice 8 4 3

0: 19 88 57 76 e noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

e magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: puoi richiedere con il codice 8038.
1: Magari non sarà, magari è già finita, però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
2: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
0: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte.

Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

arcotelmirabò.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4410.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Rividine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia rividine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Rividine coi fiocchi!

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Lo puoi richiedere con il codice D.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Radio Jukebox.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 1 4 5. Lui è...

0: giornata.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 1.

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5032.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 2 5.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. No matter what.

0: Radio Jukebox, ora esatta. È mezzanotte, in punto. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

0: richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Ah, yeah. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 7 0. Yeah.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:01. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4070.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 5 5 4.

0: prego fai in fretta ciò che devi fare. Ti prego fallo in fretta senza farmi male. Ti giuro non avrò niente da raccontare. Però fai in fretta così torno a respirare.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: 68.
1: La programmazione di Bom Channel è con i successi.
0: Le vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.